Fangio di rutine, fatto di cristi in furon, sono tutti cittadine. La laura andrà dai nostri cittadini, che mai, a cittadini, che mai.